0: minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giura di nanna.
0: Otello.

clemenza, io genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, colori da larva infernal. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!

0: strozza,
1: sì, bella,
0: strozza,
1: bella,
0: chi noi scapitozza,
1: via,
0: si se, si smuderà,
1: via,
0: se ci può percibire,
1: ma c'è un paese ancora,
0: cerca noi di sé,
1: via,
0: via,
1: a qui no,
0: a qui no, faccio la mia, via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei cari sono occupati,
2: qui bastano i calzinchigini.

Non mi accoglie del corpo di cinque che il ministero ignorato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto e al malattimo la pace ne va.

noi si sogna. E parlato da formicola, di paterno, di serve dei soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.